0: Ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in ya kasa da wane ba a cewa dan me ka kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya sai shi lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan da ka kasa musauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa in sha'a in kuma ya so daukaka ka rafa'ak kana ci kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wannan lamarin in ji an gane shi mutum mun tsawa zai ta ina na ka mutuwa abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfin ka amma baka samu ba idariya kace wallahi bai bani ba kai to ne zaka tamare tunda ka ji shi ba wani kisa ba ka san shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangice an tara maka kuɗi wai da shi ka ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka ce idan wani bai ce a yi shi ba ba a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wani a yi shi shi yasa yi a'a hakuri wani a yi ka idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri to da Allah ya so a yi ka da ya tursa sa wani ya ce a yi ka wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba wallahi sai an yi kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa ya da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma yayi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa bane
1: Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani. Rahmani.